0: Tale di moyere.
1: Abanye bati enzo angamayeme. Ukuthi ntana wena ngobunyeze. Abazukuthi kuna lento ekutanga phakathi.
2: Uthole sesimera fa.
1: Ngimpela ngina. Ngizokuthana kuzokuwe.